0: al cuore a sinistra.
1: Il sciamano
0: si deve sedere a metro. Il vato vero, quale per la succè.